0: am Fitur e Domni Sofia Radio.
1: Jovena Sofiana Tsaramajuso, Mamele Razu, am Fitur Arriva.